casa, qualcos giaba, qualcos lasa. Tira, tira, drizza il filo e per l'assa, che il se rilassa.